sono Stella da Gallipoli. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita. E poi detta alla Gallipolina, c'in da fare della Gerratiu, ui siti oru e cinca di cenone.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Umberto Balsamo. Spina di

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: l'indovinello del giorno.
1: Abbiamo mani e dita, ma siamo senza carne e senza ossa. La risposta è i guanti.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: porto via con me.
1: Roberto Vecchioni, le lettere d'amore.
2: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è, e alla fine chiederle scusa se

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 2:54.

0: Io mi chiamo Maria Rizzo da Firenze. Ascolto Radio Margherita perché mi piace molto e mi rallegra la vita.
1: Radio Margherita. Ti piace perché ti rallegra la vita, anche a Firenze.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti. Oh.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Roberto Carlos. Canzone per te.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Tiziano Ferro.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Tiziano Ferro.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Tiziano Ferro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Non me lo so spiegare. Quasi quasi.
3: Troppo buono.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 3 e 32 minuti.
1: Annalisa.

0: Rispettare le regole significa rispettare le persone. La legalità non è un dovere astratto. È la base di una società più giusta e sicura per tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 3 e 55 minuti.
1: Fabrizio De André, un chimico.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

Franco Battiato, all'anagrafe Francesco Battiato, è nato a Ionia in provincia di Catania il 23 marzo 1945 ed è stato un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Musicista geniale tra i più influenti degli ultimi 50 anni, grazie al suo eclettismo è riuscito a farsi apprezzare e conquistare più generazioni per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro. Dopo l'iniziale fase di musica leggera della seconda metà degli anni 60, è passato al rock progressivo e l'avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente si è allontanato dalla musica sperimentale ed è passato ad un personalissimo pop d'autore che ha iniziato a farlo conoscere al grande pubblico e successivamente vendere milioni di copie, con testi criptici e citazionistici, musiche con influenze new wave e la presenza di incursioni classiche negli arrangiamenti con strumenti e sonorità elettroniche. Lungo la sua carriera, Franco Battiato, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell'aiuto del maestro, compositore e violinista Giusto Pio e del filosofo Manlio Sgalambro, coautore e autore di molti testi dei suoi brani. I testi di Battiato riflettono i suoi interessi, fra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una breve esperienza in qualità di assessore al turismo della regione siciliana. Franco Battiato muore il 18 maggio del 2021 nella sua casa di Praino di Milo, in provincia di Catania, all'età di 76 anni. Tra i brani più rappresentativi di Franco Battiato ricordiamo Bandiera Bianca, La Cura, Povera Patria, Centro di Gravità Permanente.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Franco Battiato.
2: Radio Margherita, per la memoria. Cristiano Cosa, la vita cos'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale, il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno dove porterà ancora della residua instabilità specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna, ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita. Caterina Caselli. Perdono.

0: Leo Grillo Palermo, pillola di saggezza. Faciste come la siccia, veniste, gettaste, non serengate in ivore e tenniste. Hai fatto come la seppia, sei venuto, hai sprozzato il nero che sarebbe il veleno, lasciando ovviamente il veleno, e te ne sei andato.
1: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Postura, postura, dal latino positura, significato portamento.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Gina di Salvo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Aldo Arena di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Buon compleanno a Sara Cannizzaro di Marineo, in provincia di Palermo, Salvatore Parrinello di Marsala, in provincia di Trapani, Dario Pietrolino di Militello Val di Catania, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Michele Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Angelo Spallina di Nicosia, in provincia di Enna, Stefano Barone di Palermo. Buon compleanno a Rosetta Donato di Soluri Tiriolo, in provincia di Catanzaro, Natale Garofalo di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Gaetano Guerrera di Assoro, in provincia di Enna. Facciamo gli auguri a Stefania di Cuneo, Lina Cordaro di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Danilo Calogero a Letto di Agrigento. Buon compleanno a Giovanni Fiumefreddo di Palermo, Emilio Cetronis di Guspini, in provincia di Medio Campidano, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania. Ed infine, auguri a Filippo Mandarino di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
3: Io che parlo a

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Lucio Dalla.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Marco Mengoni.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Due vite, In un giorno qualunque, L'amore si odia, Natale senza regali, Proteggiti da me e Ti ho voluto bene veramente.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Franco Califano.
3: Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Tommaso,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Orefice. Orefice. Dal latino aurifex, da aurum facere. Significato: colui che vende oggetti preziosi e gioielli.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tribù. Tribù. Dal latino tribus. Significato: gruppo di più famiglie con un capo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Demarcazione. Demarcazione. Dal francese. Significato: segno, traccia di un confine o altro limite.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Megalopoli. Megalopoli. Composta dal greco megalo, grande, e polis, città. Significato: metropoli che, espandendosi, ha inglobato altri centri abitati circostanti.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita Notizie.
1: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso della UIL. La Presidente del Consiglio ha rivendicato quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
2: La scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori.
1: Sono malato, spero di farcela. Chiedo a tutti di pregare per me, così il sindaco di Benevento, Mastella, ha commosso oggi i fedeli durante la ricorrenza della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Per lui lungo applauso. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio, a salvarlo una piccola bolla d'aria. Il bilancio finora è di 2.300 morti e oltre 11.000 feriti. Ai mondiali prosegue la caccia agli ottavi di finale. Spagna e Austria aprono un'altra serata iridata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba chiude la serie il match tra Svizzera e Algeria. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 6:53.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Gina di Salvo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Aldo Arena di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Buon compleanno a Sara Cannizzaro di Marineo, in provincia di Palermo, Salvatore Parrinello di Marsala, in provincia di Trapani, Dario Pietrolino di Militello Val di Catania, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Michele Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Angelo Spallina di Nicosia, in provincia di Enna, Stefano Barone di Palermo. Buon compleanno a Rosetta Donato di Soluri Tiriolo, in provincia di Catanzaro, Natale Garofalo di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Gaetano Guerrera di Assoro, in provincia di Enna. Facciamo gli auguri a Stefania di Cuneo, Lina Cordaro di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Danilo Calogero a Letto di Agrigento, buon compleanno a Giovanni Fiumefreddo di Palermo, Emilio Cetronis di Guspini, in provincia di Medio Campidano, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania, ed infine auguri a Filippo Mandarino di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Don Bacchi, l'immensità.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Orietta Berti.
1: Prima di cominciare, non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei fare un appello a tutte quelle persone meschine che si permettono di alzare le mani ai bambini, perché sono soltanto meschini e miserabili, perché le loro frustrazioni se li sfogano sui bambini. Vi prego, non alzate le mani ai bambini piccoli, vergognatevi e nascondetevi dalla faccia della terra. Scusatemi, Radio Margherita, ma sono molto adirata con queste povere cappe.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Tommaso.

0: Bobby Solo. Mi ha stregato.
1: Quale mistero è l'amore? Certo, è una cosa

Si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa ne pensi del mare inquinato, pieno di chiazze di catrame? Ma il mare è così perché non l'hanno ancora finito. Quando l'avranno asfaltato tutto, si potrà andare a Cagliari direttamente in macchina.
1: L'angolo del sorriso.
2: Attenzione, se fumate a letto, la cenere che cadrà potreste essere voi.
1: L'angolo del sorriso.
2: A New York un signore che si dava tante arie è morto avvelenato.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: corruzione ruba futuro, la legalità lo costruisce. La libertà vera nasce solo dove c'è legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Lucio Battisti. Aver paura di innamorarsi troppo.

novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 7:56.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Gina Di Salvo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Aldo Arena di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Buon compleanno a Sara Cannizzaro di Marineo, in provincia di Palermo, Salvatore Parrinello di Marsala, in provincia di Trapani, Dario Pietrolino di Militello Val di Catania, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Michele Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Angelo Spallina di Nicosia, in provincia di Enna, Stefano Barone di Palermo. Buon compleanno a Rosetta Donato di Soluri Tiriolo, in provincia di Catanzaro, Natale Garofalo di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Gaetano Guerrera di Assoro, in provincia di Enna. Facciamo gli auguri a Stefania di Cuneo, Lina Cordaro di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Danilo Calogero a Letto di Agrigento, buon compleanno a Giovanni Fiumefreddo di Palermo, Emilio Cetronis di Guspini, in provincia di Medio Campidano, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania, ed infine auguri a Filippo Mandarino di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale, il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna, ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove, con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo, ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Gabriel Colombo, sono di Brasile, ma la mia famiglia è tutta italiana. Oggi in Brasile, siccome si festeggia il giorno dei migranti italiani in Brasile, che tutti gli immigranti hanno fatto e hanno costruito la nostra patria brasiliana con tanto fiero. Io pertengo a questo sangue, a questo popolo, sono molto fiero nel mio cuore. Un grande abbraccio, Radio Margherita, e viva tutti italiani in Brasile!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Lucio Dalla.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono Giuseppe.

0: tutto qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8:22.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Tommaso. Oggi è l'onomastico di Tommaso, il nome ha origine aramaica e significa gemello. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 luglio del 1985 Francesco Cossiga presta giuramento come ottavo presidente della Repubblica Italiana. Lo scioglilingua di oggi è: il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale. Chi le scende troppo in fretta, gli si sciupa la scarpetta. Se la scarpa è laccio sciolto, con lo scialle scalda molto. Lo scialle non è sciarpa, la sciarpa non è scarpa, il furbo non è sciocco. Tira il laccio, è sciolto il fiocco. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. L'unica cosa che arresta la caduta dei capelli è il pavimento. Ed ora l'aforisma del giorno. Smetti di aspettare il momento giusto. Ogni momento è giusto se lo rendi tale. Il consiglio della nonna di oggi è: il vostro amico a quattro zampe si gratta continuamente. Provate a spruzzare qualche goccia di olio essenziale di menta piperita sul collare. È un ottimo repellente naturale per le pulci. Adesso l'indovinello del giorno. Se è fatto in casa, non è buono. La risposta è: il denaro. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Leo Grillo, Palermo, pillola di saggezza. Faciste come a siccia, veniste e taste non serengate in ivore e tenniste. Hai fatto come la seppia, sei venuto, hai spruzzato il nero che sarebbe il veleno, lasciando ovviamente il veleno, e te ne sei andato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Postura, postura, dal latino positura, significato portamento.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: È un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Gina Di Salvo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Aldo Arena di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Buon compleanno a Sara Cannizzaro di Marineo, in provincia di Palermo, Salvatore Parrinello di Marsala, in provincia di Trapani, Dario Pietrolino di Militello Val di Catania, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Michele Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Angelo Spallina di Nicosia, in provincia di Enna, Stefano Barone di Palermo. Buon compleanno a Rosetta Donato di Soluri Tiriolo, in provincia di Catanzaro, Natale Garofalo di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Gaetano Guerrera di Assoro, in provincia di Enna. Facciamo gli auguri a Stefania di Cuneo, Lina Cordaro di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Danilo Calogero a Letto di Agrigento, buon compleanno a Giovanni Fiumefreddo di Palermo, Emilio Cetronis di Guspini, in provincia di Medio Campidano, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania, ed infine auguri a Filippo Mandarino di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Orietta Berti.

0: giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor. Stanno

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Tommaso.
2: Torniamo a casa stasera, che fa freddo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questa

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Giugno la falce in pugno, un altro proverbio. Quando il sole è nel leone, buon pollastro col piccione e buon vino col popone. Ciao Margherita, siete stupendi.
4: Ciao, sono Franco, chiamo da Iglesias. Il mio messaggio è questo. In sardo è accordai e tessi non poriressi, accordai e tessi non poriressi, a tessi accordai non poriressi mai. Significa che tutto ciò che si vuole molte volte non è possibile. Ciao.
5: Sono Enzo da Bari. Il mio proverbio è quando la femmina vuol fare, fa schiove e nevicare. Cioè, quando la femmina vuol fare una cosa, fa piovere e nevicare allo stesso momento. Ciao, grazie.
6: Il proverbio di oggi è tanta quettara, va all'acqua o se rompo si sciacca. Cioè, significa che quando tu una caraffa la porti sempre all'acqua, o si rompe. Posizione. Cioè se un discorso tu lo porti sempre avanti può finire male.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Giordana Angi, stringimi più forte.
7: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come si

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Massimo Ranieri, Rose Rosse.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Alessia, il mio sfogo riguarda semplicemente l'abilitazione all'insegnamento del sostegno. Vi spiego in sintesi, non mi sembra assolutamente corretto che un insegnante italiano che ha lavorato e studiato in Italia non venga riconosciuto dopo tanti anni di sacrificio e di lavoro a contatto con i ragazzi che hanno disabilità all'interno delle scuole come abilitato dopo numerosi anni di servizio, oppure per essere riconosciuto deve ulteriormente essere sottoposto a tanti concorsi dietro pagamento di grandissime somme di denaro alle università per frequentare dei percorsi abilitanti, mentre chi paga all'estero le università del tipo rumene o spagnole per conseguire un'abilitazione che non viene fatta con nessun criterio simile a quello italiano, dopo semplicemente qualche mese viene riconosciuto come un docente di sostegno senza aver mai lavorato un giorno con i ragazzi disabili e viene inserito nelle scuole alla faccia di chi invece da tanti anni fa il precario senza titolo, ma mettendoci il cuore e l'anima tutti i giorni. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 9 e 51 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Gina Di Salvo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Aldo Arena di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Buon compleanno a Sara Cannizzaro di Marineo, in provincia di Palermo, Salvatore Parrinello di Marsala, in provincia di Trapani, Dario Pietrolino di Militello Val di Catania, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Michele Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Angelo Spallina di Nicosia, in provincia di Enna, Stefano Barone di Palermo. Buon compleanno a Rosetta Donato di Soluri Tiriolo, in provincia di Catanzaro, Natale Garofalo di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Gaetano Guerrera di Assoro, in provincia di Enna. Facciamo gli auguri a Stefania di Cuneo, Lina Cordaro di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Danilo Calogero a Letto di Agrigento. Buon compleanno a Giovanni Fiumefreddo di Palermo, Emilio Cetronis di Guspini, in provincia di Medio Campidano, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania. Ed infine auguri a Filippo Mandarino di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora raid russi sull'Ucraina, a Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. A Teheran attesi milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi all'Iran. La salma esposta nella grande moschea di Teheran. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI. Ieri le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione, successivamente quelli dei rappresentanti di maggioranza. Christine Lagarde, presidente della BCE, non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. Le presidenziali sono fissate per la primavera del prossimo anno. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

0: special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
0: Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Tommaso.

Franco Battiato, all'anagrafe Francesco Battiato, è nato a Ionia in provincia di Catania il 23 marzo 1945 ed è stato un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Musicista geniale tra i più influenti degli ultimi 50 anni, grazie al suo eclettismo è riuscito a farsi apprezzare e conquistare più generazioni per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro. Dopo l'iniziale fase di musica leggera della seconda metà degli anni 60, è passato al rock progressivo e l'avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente si è allontanato dalla musica sperimentale ed è passato ad un personalissimo pop d'autore che ha iniziato a farlo conoscere al grande pubblico e successivamente vendere milioni di copie, con testi criptici e citazionistici, musiche con influenze new wave e la presenza di incursioni classiche negli arrangiamenti con strumenti e sonorità elettroniche. Lungo la sua carriera, Franco Battiato, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell'aiuto del maestro, compositore e violinista Giusto Pio e del filosofo Manlio Sgalambro, coautore e autore di molti testi dei suoi brani. I testi di Battiato riflettono i suoi interessi, fra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una breve esperienza in qualità di assessore al turismo della regione siciliana. Franco Battiato muore il 18 maggio del 2021 nella sua casa di Praino di Milo, in provincia di Catania, all'età di 76 anni. Tra i brani più rappresentativi di Franco Battiato ricordiamo Bandiera Bianca, La Cura, Povera Patria, Centro di Gravità Permanente.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Franco Battiato.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Marcella, canto straniero.

0: Questo va bene.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, dita e mi sono invaghita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 10 e 59 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Gina di Salvo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Aldo Arena di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Buon compleanno a Sara Cannizzaro di Marineo, in provincia di Palermo, Salvatore Parrinello di Marsala, in provincia di Trapani, Dario Pietrolino di Militello Val di Catania, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Michele Lunetta di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Angelo Spallina di Nicosia, in provincia di Enna, Stefano Barone di Palermo. Buon compleanno a Rosetta Donato di Soluri Tiriolo, in provincia di Catanzaro, Natale Garofalo di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Gaetano Guerrera di Assoro, in provincia di Enna. Facciamo gli auguri a Stefania di Cuneo, Lina Cordaro di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Danilo Calogero a Letto di Agrigento. Buon compleanno a Giovanni Fiumefreddo di Palermo, Emilio Cetronis di Guspini, in provincia di Medio Campidano, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania. Ed infine auguri a Filippo Mandarino di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ho sentito in radio quell'appello della signora che parlava degli insegnanti di sostegno come dei meri mercenari. Devo ribadire semplicemente, devo chiarire alla signora che i docenti di sostegno sono degli specializzati. Ovviamente il numero di specializzati è davvero irrisorio in Italia, però quelli che ci sono fanno bene il loro dovere e cercano di pianificare in maniera trasversale e orizzontale e di portare questi ragazzi con delle fragilità ad un'autonomia globale, interagendo sia con i servizi che con le famiglie che con tutti gli altri docenti. Quindi, per favore, stiamo attenti a non generalizzare e cerchiamo di capire che chi lavora nel sociale fa tanta fatica e cerca giorno dopo giorno di pianificare in maniera attenta e responsabile, e per fare questo ci vuole il contributo non solo a parte dei genitori ma da parte di tutti i colleghi e di tutta la comunità educante, ma soprattutto smettiamola di perderci nelle generalizzazioni infruttuose. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Tiziano Ferro.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Tiziano Ferro.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Tiziano Ferro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Non me lo so spiegare. Quasi quasi.
3: Troppo buono.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 11 e 31 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Tommaso.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è qualcosa di grandioso, spettacolare, ma anche terribilmente preoccupante in quello che sta accadendo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Perché? Perché sono iniziate e si concluderanno solennemente domani, 4 di luglio, le celebrazioni funebri, le esequie di Ali Khamenei. Tutto praticamente il popolo iraniano, o apparentemente tutto il popolo iraniano, è in piazza per salutare religiosamente il suo leader. E dall'altra parte del mondo, e anche nelle ambasciate dei tanti paesi amici dell'America, si è già cominciato, anche in Italia ieri sera, a celebrare il 4 di luglio, il giorno dell'indipendenza americana, l'Independence Day, il giorno che 250 anni fa portò alla nascita della nazione americana. Ma le celebrazioni domani a Washington, quel 4 di luglio, saranno contemporanee a quelle funebri di Khamenei in Iran. E tutti si chiedono come sarà possibile poi conciliare le aspettative di questi due paesi e, come si sa, la spinta a un piano di pace approvato da tutti. Perché quello che si vede plasticamente a Teheran in queste ore è che c'è comunque un paese che sta dietro a quella figura che è stata uccisa. E nessuno potrà pensare che senza cambio di regime, che era quello che Trump aveva proclamato di volere dalla guerra, ci sarà qualcuno che non dirà che la morte, l'uccisione, l'eliminazione di Ali Khamenei non va vendicata. Ed è questo poi, insieme ai discorsi su Hormuz, a far credere a tutti che gli americani, almeno ancora, quella guerra l'hanno persa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Little Tony riderà.
4: Perché tu.

0: notizie.
1: Ancora raid russi sull'Ucraina, Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. A Teheran attesi milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi all'Iran. La salma esposta nella grande moschea di Teheran. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI. Ieri le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione, successivamente quelli dei rappresentanti di maggioranza. Christine Lagarde, presidente della BCE, non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. Le presidenziali sono fissate per la primavera del prossimo anno. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 11 e 57 minuti. José Feliciano,

Sono Morandi Isabella e telefono da Imperia. Ascolto Radio Margherita perché oltre a trasmettere musiche selezionate per i non più ventenni un po' nostalgici, queste canzoni hanno un titolo ed un interprete, cosa da non sottovalutare.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12:24.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Albert Einstein? Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita. Sa cosa diceva il poeta americano Richard Harmore? Il pensionato è due volte stanco. In primo luogo è stanco di lavorare, poi è stanco di non lavorare. Sa cosa diceva Charles Horton Cooley? Quasi ogni bambino comincia ad inventare un proprio linguaggio e cessa di usarlo soltanto quando scopre che ne esiste uno già pronto per lui.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si toca, si prova, si lascia una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ascolto sempre Radio Margherita perché è una radio fantastica. Sono Letizia, chiamo da Siracusa. Vorrei fare un appello a tutte le donne che vivono una vita in piena rassegnazione. Non ci può essere cosa più triste. Ribellatevi donne, lottate per la vostra felicità e la vostra serenità. Siate padroni della vostra vita, ne abbiamo solo una. Viviamola con amore e intensità. Io l'ho fatto, sono rinata. Fatelo anche voi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 12:54.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppe da Catania. Volevo fare un appello ai nostri cari politici di pensare alle casalinghe, che fanno un lavoro come tutti gli altri, se non di più, e di fargli avere la pensione indipendentemente dal reddito del marito. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 13:24.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell'avere a che fare con gli uomini.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Rubens Capone, un ultimo ballo.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Baby K, follia mediterranea.
2: Yo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Lino, un radioauditore della Calabria, perché qui a Soverato, siamo in provincia di Catanzaro in Calabria, una grande occasione per passare le vacanze, prezzo, qualità eccellente. Scegliere la Calabria, al di là della bellezza della costa ionica stupenda, e qui abbiamo zone meravigliose come Copanello, come Soverato, e poi le bellezze artistiche che vi consigliamo di visitare. Ricordatevi che questa è anche la terra, a pochi chilometri da Soverato, dove hanno trovato i bronzi di Riace. Buon divertimento e grazie Radio Margherita, una radio che ti fa ascoltare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 13 e 53 minuti. Eros Ramazzotti. Adesso

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tutto pronto a Teheran per i funerali di Ali Khamenei, esposte nella grande moschea le bare della guida suprema Ayatollah e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Arganci e il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento, Ghalibaf, obiettivo sabotare le trattative. Ieri sera a Villa Taverna i festeggiamenti per il 4 luglio, nei 250 anni dell'indipendenza americana, presenti molti rappresentanti del governo italiano e delle istituzioni, ma non Giorgia Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore USA a Roma Fertitta. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto il nostro ministro degli esteri.
2: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica.
1: Formula 1, Gran Premio di Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Oggi libere, domani qualifiche sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scrivo.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Alfredo da Bari, suggerirei a chi ne ha la capacità e la possibilità, ovviamente se non colluso, di eliminare la circolazione delle banconote per risolvere tutti i problemi che ci assillano, dalla corruzione alle rapine, ai furti, all'evasione, al sommerso, eccetera, eccetera, eccetera. Pensateci, grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Renato Zero. Mi vendo.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 14 e 23 minuti.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Vi è comparso un orzaiolo sull'occhio? Applicate degli impacchi con del miele sciolto in acqua bollente. Ne aiuterà la guarigione.
1: I consigli della nonna.
2: Volete preparare un purè coi fiocchi? Aggiungete dell'albume ben sbattuto, un bianco per ogni chilo di patate. Ne migliorerà gusto e aspetto.
1: I consigli della nonna.
2: Se le verdure sono sporche di terra, sciacquatele con acqua e sale o acqua e bicarbonato. Se volete anche disinfettarle, unite all'acqua del risciacquo il succo di mezzo limone. Il lavaggio deve essere veloce. Le verdure non devono rimanere a lungo nell'acqua per non perdere sapore, minerali e vitamine.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Precisamente tu.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno e grazie Radio Margherita. Sono Mario e sto chiamando da Malta. Vorrei condividere un messaggio con i gentili ascoltatori di Radio Margherita. Il più bel regalo che un padre potrà dare ai figli è che ama la loro mamma. Grazie Radio Margherita, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
5: Che cos'è?

0: chiamo da Napoli, ascolto Radio Margherita, fa bene perché ti cambia la vita, ti mette di buon umore. Radio Margherita ci riesce in pieno, complimenti, complimenti vivissimi.
1: Radio Margherita ti mette di buon umore anche a Napoli.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi...

che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15:26.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Gianni Morandi, scende la pioggia.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è qualcosa di grandioso, spettacolare, ma anche terribilmente preoccupante in quello che sta accadendo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Perché? Perché sono iniziate e si concluderanno solennemente domani, 4 di luglio, le celebrazioni funebri, le esequie di Ali Khamenei. Tutto praticamente il popolo iraniano, o apparentemente tutto il popolo iraniano, è in piazza per salutare religiosamente il suo leader. E dall'altra parte del mondo, e anche nelle ambasciate dei tanti paesi amici dell'America, si è già cominciato, anche in Italia ieri sera, a celebrare il 4 di luglio, il giorno dell'indipendenza americana, l'Independence Day, il giorno che 250 anni fa portò alla nascita della nazione americana. Ma le celebrazioni domani a Washington, quel 4 di luglio, saranno contemporanee a quelle funebri di Khamenei in Iran. E tutti si chiedono come sarà possibile poi conciliare le aspettative di questi due paesi e, come si sa, la spinta a un piano di pace approvato da tutti. Perché quello che si vede plasticamente a Teheran in queste ore è che c'è comunque un paese che sta dietro a quella figura che è stata uccisa. E nessuno potrà pensare che senza cambio di regime, che era quello che Trump aveva proclamato di volere dalla guerra, ci sarà qualcuno che non dirà che la morte, l'uccisione, l'eliminazione di Ali Khamenei non va vendicata. Ed è questo poi, insieme ai discorsi su Hormuz, a far credere a tutti che gli americani, almeno ancora, quella guerra l'hanno persa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: scegliere la legalità è un atto di coraggio quotidiano. Ogni gesto di legalità è un seme di giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 15:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell'attacco del 28 febbraio da parte di USA e Israele contro l'Iran, 3 giorni di lutto nazionale e spazio aereo chiuso, omaggio del premier pakistano Sharif, attese 15-20 milioni di persone sino al 9 luglio. Ancora attacchi russi sull'Ucraina, vittime a Dnipro, Sumy e Kherson, dove a perdere la vita è un medico di un ospedale. Ieri il massiccio attacco su Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, pioggia di missili russi impossibili da intercettare, 30 i morti, un centinaio i feriti e oltre 10 dispersi. L'emergenza caldo si attenua, 9 città in allerta gialla oggi e domani solo Firenze, Genova e Perugia. Persistono però forti temporali con allerta gialla su gran parte del sud dell'Appennino. All'alba un violento temporale ha colpito Stromboli causando danni nella frazione di Ginostra. La strage di Altavilla, 3 ergastoli per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro del febbraio 2024, uccisi la moglie di Barreca e i 2 figli. L'uomo agì convinto di un rito di purificazione guidato da 2 sedicenti santoni. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

0: un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Glauco da Gela, vorrei lanciare un messaggio a tutti i disoccupati, questi giovani che sono in giro. Valorizziamo la campagna, ragazzi. L'agricoltura è il nostro futuro. Ciao Radio Margherita!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Spagna, mi amor.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16:24.

0: diventa l'indovinello del giorno.
1: È una stella, ma non splende. La risposta è la stella marina.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Stevie Wonder. Il sole è di tutti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell'attacco del 28 febbraio da parte di USA e Israele contro l'Iran, 3 giorni di lutto nazionale e spazio aereo chiuso, omaggio del premier pakistano Sharif, attese 15-20 milioni di persone, sino al 9 luglio. Ancora attacchi russi sull'Ucraina, vittime a Dnipro, Sumy e Kherson, dove a perdere la vita è un medico di un ospedale. Ieri il massiccio attacco su Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, pioggia di missili russi impossibili da intercettare, 30 i morti, un centinaio i feriti e oltre 10 dispersi. L'emergenza caldo si attenua, 9 città in allerta gialla oggi e domani solo Firenze, Genova e Perugia. Persistono però forti temporali con allerta gialla su gran parte del sud dell'Appennino. All'alba un violento temporale ha colpito Stromboli causando danni nella frazione di Ginostra. La strage di Altavilla, 3 ergastoli per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro del febbraio 2024, uccisi la moglie di Barreca e i 2 figli. L'uomo agì convinto di un rito di purificazione guidato da 2 sedicenti santoni. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 16:56.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Dopo il passaggio della saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia, responsabili di temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, l'anticiclone tornerà a rinforzare. Quindi il tempo di questo fine settimana sarà caratterizzato dall'espansione dell'alta pressione e da una crescente stabilità atmosferica e soprattutto con una seconda ondata di calore attesa già per la prossima settimana. Quindi non avremo grosse novità se non una residua variabilità sabato sul basso Tirreno, dove si avvertiranno gli ultimi effetti di questo fronte in allontanamento definitivo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti. Il

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
8: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
9: Franco Battiato, te lo leggo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, ciao Radio Margherita. Sono Augusta della provincia di Torino. Ho appena sentito un appello di una signora che dopo 24 anni si è accorta che suo cognato le violentava il figlio. Io sono una persona molto pacifista, faccio un lavoro molto umano perché lavoro nel sociale con il portatore di handicap da 30 e passa anni. Io però dico una roba, che queste persone, questi uomini che violentano andrebbero castrati, ma non chimicamente, fisicamente, come si fa coi galli per farli diventare capponi. Mettiamo delle leggi severe, perché è veramente una vergogna che uno ti violenta una persona, un bambino, e ne esce pulito. Vergogna. Stato, fai delle cose per questa vergogna. Castrali, ma castrali davvero, che non facciano più del male a nessuno queste persone.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Quintessenza. Quintessenza. Dal latino medievale, quinta ed essentia. Significato: il quinto elemento nella fisica aristotelica. In alchimia, la parte più pura delle cose, che si otteneva dopo 5 distillazioni. In senso figurato, la natura più intima di qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Giudeo. Giudeo. Dal latino iudeus e dal greco iudaios. Da Giudea, parte meridionale dell'altopiano della Palestina, cosiddetta da Giuda, quarto figlio di Giacobbe. Significato: come aggettivo, chi viene dalla Giudea. Come sostantivo maschile, chi vive secondo la legge ebraica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Multimediale. Multimediale. Derivato dall'inglese multimedia, significato di modalità o supporto comunicativa che integra diversi media, testo, grafica, suono, filmati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Veniale. Veniale. Dal latino tardo, venialem, e da venia. Significato: nella religione cattolica, detto di peccato leggero, in senso esteso, perdonabile.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: c'è progresso senza rispetto delle regole. La legalità protegge i diritti, l'illegalità li distrugge.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Pietro, sempre di Torino. Volevo dire che l'Italia ha un basso livello di cultura. È molto basso l'Italia come livello di cultura. Caspita. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Margherita, musica italiana.
1: Elisa, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 17:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. Si tratta di un oppioide sintetico 100 volte più potente dell'eroina. Dalle 80 fiale potrebbero derivare sino a 20.000 dosi di droga. Nessun segno di effrazione nella cassaforte dell'ospedale romano. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Sarebbe passata in Italia a Ventimiglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna non ha agito da sola, conferma il procuratore di Monaco. Torna il caro carburanti per gli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti e benzina e gasolio torneranno i prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9. Domani il Ministero della Salute indica solo 3 città in allerta gialla: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però episodi di intenso maltempo su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Capodanno Special, firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Alessia Giangrasso, siamo da Napoli, sono giornalista. Vorrei rivolgere un pensiero alle istituzioni, al governo, a chi ci sta, diciamo, comandando dall'alto. E, ma in mezzo alla nostra istituzione della polizia, delle nostre forze dell'ordine, che sono le migliori in tutta Europa ed è l'unica istituzione che veramente sta conservando e rappresenta ancora un po' di decoro e di dignità del nostro paese, abbiamo la migliore polizia d'Europa, la peggio pagata in tutta Europa, abbiamo uomini lontano dalle famiglie, dalle proprie case, che lavorano ogni giorno, notte e giorno, per noi, per il nostro paese, per la sicurezza, eppure trascurati nel sacrificio che loro compiono ogni giorno dal nostro governo.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 18 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto un verme battersi per farsi chiamare single e non solitario.
1: L'angolo del sorriso.
2: Che cosa fa un'anziana a sigaretta? Porta a spasso la sua nicotina.
1: L'angolo del sorriso.
2: Negli anni 5, 4, 3, 2, 1 avanti Cristo si intuiva che stava per succedere qualcosa.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Firenze, questa città è diventata invivibile. Vie e piazze già affollate da scolaresche chiazzose e turisti invadenti sono preda di venditori abusivi sempre più numerosi. Le forze dell'ordine si limitano a sporadiche apparizioni, ma poi ritorna tutto come prima. E chi amministra non sa che pesci pigliare, perpetuando così una situazione divenuta insopportabile. Poveri fiorentini, stranieri in patria. Ciao!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: D'Argent Amico, centri commerciali,

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 18:56.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
10: Lo sai che

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ettore da Genova, il consiglio che vi posso dare è di amare le persone che più vi sono vicine e che avete care finché le avete qui vicino a voi. Eviterete un domani rimpianti e rimorsi, che sono decisamente i peggiori compagni per la vostra vita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Tiziano Ferro.

0: Vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Tiziano Ferro.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Tiziano Ferro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Non me lo so spiegare. Quasi quasi.
3: Troppo buono.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 19 e 32 minuti.
1: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La notizia di quel furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma e dell'allarme che ha procurato fino a rendere necessaria una riunione d'urgenza, niente meno che nella sede del governo a Palazzo Chigi. Questo fatto, questa notizia, probabilmente sorprenderà chi è esterno, per sua e nostra fortuna, al mondo fentanyl. Ma chi ne è preda o lo studia sa bene che la notizia è allarmante, sia perché il furto, che sembrerebbe limitato dal punto di vista del numero di fiale che sono state rubate, è in realtà la notizia forte perché con quel furto si possono fare decine di migliaia di dosi di fentanyl. E il fentanyl è mortale, è potenzialmente mortale ed è una droga soprattutto molto molto invasiva, diciamo così, perché desta e suscita una forte necessità di riprenderla, riaverla. Insomma, genera una dipendenza che ha portato al creatore, purtroppo, decine di migliaia di giovani americani, fino a fare dell'emergenza fentanyl una priorità non soltanto nei tempi di Trump, dove tutto è pantografato, ma anche già da prima negli Stati Uniti, e creando un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, che è la produttrice principale di fentanyl. Qual è la questione? Che il fentanyl serve e molto nelle cure, serve molto come analgesico, serve molto nelle sale operatorie e nelle cure ospedaliere, ma appunto, se trattato in maniera da essere una droga, genera forte dipendenza, genera un grande mercato, genera ingenti arricchimenti in chi gestisce l'illegalità, e sono le mafie. Ed è per questo che la notizia ha suscitato tanto forte e immediato allarme. E c'è da chiedersi come sia possibile riuscire a rubare in un forziere, perché lì si trattava per forza di questo, una simile quantità di fentanyl. E questa è l'altra domanda che ci si pone: chi ha agito a colpo sicuro, o più probabilmente ha corrotto qualcun altro? Bisogna risalire subito a quel che è successo per riuscire magari a arrivare a riacciuffare chi ha portato via il fentanyl e il fentanyl stesso.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, un viaggio senza confini.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Il rispetto della legge è il primo passo verso una convivenza civile e pacifica.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 20, in punto.
1: Radio Margherita Notizie.
2: E allarme fentanyl in Italia, rubate 80 fiale da un ospedale romano, pericolosissimo, può uccidere la prima dose, avvertono i medici. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, indaga la procura di Roma. In una Teheran blindata e con milioni di fedeli sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa nel primo attacco israelo-statunitense all'Iran. Sono figlio di questa grande nazione, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano una vita migliore per se stessi e per i propri figli, così il Papa Leone XIV, ricordando la dichiarazione di indipendenza americana di 250 anni fa e alla vigilia del suo viaggio domani a Lampedusa. Il congresso della UIL compatte le tre grandi confederazioni sindacali nel chiedere al governo e alle imprese la difesa della contrattazione collettiva per salari adeguati all'inflazione. Il leader UIL, Bombardieri.
3: Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo, dell'unità sindacale. CGIL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali.
2: E a proposito di inflazione, niente più sconto sulle accise. Il governo ha deciso di non rinnovarle, attesi aumenti di 3-4 euro per un pieno di benzina o gasolio. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora.
1: Mango, sensazionale.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, io sono Maria e chiamo da Augusta.
2: Chi è? Devo scendere.
1: Allora, mi ascolti. A tutte le donne, le belle donne che sono in giro, imparate a lavare la biancheria come si deve. L'igiene è morta, perché io da bambina mia mamma si lavava a mano e si bollivano pentole di acqua e quindi tutto moriva. Ora invece mettono tutte cose insieme, calzette, tutto quanto, e non si capisce il colore della biancheria. Imparate donne, curate più gli uomini e pensate più alla vostra casa e ai vostri figli.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 20 e 25 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Francesca Carla, telefono da Brughirio. Questo è un detto piemontese, no? E allora dice: pa tutti gusta su una lamenta. Cioè, non tutti i gusti sono la menta. Per dire, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Ciao, ne Radio Margherita. Come mi piaci tu? E le tue musiche, le tue canzoni.
4: Ciao, sono Elide da San Leone, in provincia di Agrigento, e il mio proverbio è: un scecco che s'avanza, un vale mezza lira. Tradotto: colui che si vanta non vale niente. Ciao!
5: Sono Giovanni e telefono da Sciacca. Li guai venno a cavaggio e se ne vanno a peri. Che sarebbe come dire: i guai vengono subito e se ne vanno piano piano. Ciao!
6: Ciao, sono Antonio da Napoli e volevo dire che il mio proverbio è che chi non tiene coraggio non si cocca che femmina bella. Cioè, un uomo che non ha coraggio non riesce a trovare una bella donna per sé, per la vita. Ciao, grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Emilio e chiamo dalla provincia di Salerno. Vorrei dire qualcosa a coloro che pensano che l'uscita dall'euro sia salutare, che sono degli emeriti ignoranti in economia e in politica. Se noi uscissimo dall'euro diverremmo dei pezzenti, la linea non varrebbe quasi nulla, lavoreremmo di più, ma potremmo comprarci poco o nulla. Noi siamo la 7ª o 8ª potenza mondiale, anche in economia, e se uscissimo da un euro, noi ci renderemmo al livello del Marocco, Tunisia. Penso proprio che siete delle persone irragionevoli. E capite, informatevi bene sull'economia e ricordatevi che l'Unione fa la forza. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: E allarme fentanyl in Italia, rubate 80 fiale da un ospedale romano, pericolosissimo, può uccidere la prima dose, avvertono i medici. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, indaga la procura di Roma. In una Teheran blindata e con milioni di fedeli sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa nel primo attacco israelo-statunitense all'Iran. Sono figlio di questa grande nazione, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano una vita migliore per se stessi e per i propri figli, così il Papa Leone XIV, ricordando la dichiarazione di indipendenza americana di 250 anni fa e alla vigilia del suo viaggio domani a Lampedusa. Il congresso della UIL compatte le tre grandi confederazioni sindacali nel chiedere al governo e alle imprese la difesa della contrattazione collettiva per salari adeguati all'inflazione. Il leader UIL, Bombardieri.
2: Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo, dell'unità sindacale. CGIL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali.
1: E a proposito di inflazione, niente più sconto sulle accise. Il governo ha deciso di non rinnovarle, attesi aumenti di 3-4 euro per un pieno di benzina o gasolio. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Toki Mazzetti, giovane giovane.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 20 e 54 minuti.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: solo Manola, chiamo da Pescara. Io ascolto Radio Banca Rita perché mi fa sentire felice e in questo momento sto ascoltando delle canzoni bellissime e mi sento tanto, tanto felice.
1: Radio Margherita ti fa sentire tanto, tanto felice anche a Pescara.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Gio da Messina. Guardatevi dai presunti amici, furbi e accalappiatori, di affetti e di oggetti. Tanti saluti, grazie Margherita, ciao ciao.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 21:23.

Franco Battiato, all'anagrafe Francesco Battiato, è nato a Ionia in provincia di Catania il 23 marzo 1945 ed è stato un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Musicista geniale tra i più influenti degli ultimi 50 anni, grazie al suo eclettismo è riuscito a farsi apprezzare e conquistare più generazioni per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro. Dopo l'iniziale fase di musica leggera della seconda metà degli anni 60, è passato al rock progressivo e l'avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente si è allontanato dalla musica sperimentale ed è passato ad un personalissimo pop d'autore che ha iniziato a farlo conoscere al grande pubblico e successivamente vendere milioni di copie, con testi criptici e citazionistici, musiche con influenze new wave e la presenza di incursioni classiche negli arrangiamenti con strumenti e sonorità elettroniche. Lungo la sua carriera, Franco Battiato, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell'aiuto del maestro, compositore e violinista Giusto Pio e del filosofo Manlio Sgalambro, coautore e autore di molti testi dei suoi brani. I testi di Battiato riflettono i suoi interessi, fra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una breve esperienza in qualità di assessore al turismo della regione siciliana. Franco Battiato muore il 18 maggio del 2021 nella sua casa di Praino di Milo, in provincia di Catania, all'età di 76 anni. Tra i brani più rappresentativi di Franco Battiato ricordiamo Bandiera Bianca, La Cura, Povera Patria, Centro di Gravità Permanente.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Franco Battiato.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: mare. Radio Margherita.
1: Le Deva, un'altra idea.

0: Essere cittadini significa scegliere ogni giorno la strada della legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Edoardo Bennato, Rosa da segnare.
2: Tu

rosa da segnare nei calendari. Rosa, nei tuoi sogni niente da temere. Rosa, nei tuoi regni liberi.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Franco da Pachino. Chiariamo un concetto molto importante. Quando noi parliamo di Stato laico, vuol dire che dopo anni di rivoluzione, guerre di indipendenza, eccetera, alla fine abbiamo maturato il concetto che Stato e religione sono due cose diverse. Nella religione islamica non esiste lo Stato laico. Religione e Stato sono la stessa cosa. Loro stanno vivendo il nostro Medioevo e non possono capirci. Mi dispiace. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
4: Achille Lauro. Amor.
5: Stanotte.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Anticiclone in rinforzo sull'Italia per un weekend all'insegna della generale stabilità. Al nord quindi un sabato con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature anche fino a 33-34 gradi al nord-ovest. Regioni centrali anche qui alta pressione in rinforzo, tempo in prevalenza solato, poco nuvoloso. Al sud per concludere una giornata di sole, tempo soleggiato, poco nuvoloso, segnaliamo vento moderato di grecale sulla Puglia con mare localmente mosso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
3: Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 21:57.
0: Lara Fabian, perdere l'amore.
4: Adesso andate via, voglio restare sola.

0: Radio Margherita Notizie.
1: E allarme fentanyl in Italia, rubate 80 fiale da un ospedale romano, pericolosissimo, può uccidere la prima dose, avvertono i medici. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, indaga la procura di Roma. In una Teheran blindata e con milioni di fedeli sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa nel primo attacco israelo-statunitense all'Iran. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano una vita migliore per se stessi e per i propri figli, così il Papa Leone XIV, ricordando la dichiarazione di indipendenza americana di 250 anni fa e alla vigilia del suo viaggio domani a Lampedusa. Il congresso della UIL compatte le tre grandi confederazioni sindacali nel chiedere al governo e alle imprese la difesa della contrattazione collettiva per salari adeguati all'inflazione. Il leader UIL, Bombardieri.
2: Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo, dell'unità sindacale. CGIL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali.
1: E a proposito di inflazione, niente più sconto sulle accise. Il governo ha deciso di non rinnovarle, attesi aumenti di 3-4 euro per un pieno di benzina o gasolio. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.
4: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu per me

0: special, firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Nada, che freddo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, mi chiamo Giovanni, chiamo da Siracusa. Sono padre di un ragazzo diversamente abile e mi rivolgo a tutte le associazioni che lavorano nel valore e diritti dei ragazzi disabili. È stato trasmesso un messaggio in cui si dichiara che c'è il nesso causale in cui accudire un ragazzo disabile si diventa frustrati. Allora, tutte le associazioni che lavorano nel campo, gli operatori, le maestranze, si dovrebbero indignare per questa pronuncia, perché accudire un ragazzo disabile determina valore, non determina frustrazione. Per cui l'appello è quello che ci dovrebbe essere un'indignazione generale e nazionale, ovviamente.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: E adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 22 e 26 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Christian Bodin? Una casa non è soltanto una questione di mattoni, ma di amore. Persino uno scantinato può essere meraviglioso. Sa cosa diceva Jiddi Krishnamurti? Quando le cose si vedono con chiarezza, non c'è necessità di scegliere, bisogna agire. Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è la libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Salve, sono Luisa da Bali. Vorrei sottoporre all'attenzione degli ascoltatori, premetto che sono un'affezionata ascoltatrice di Radio Margherita, un problema. Io parlo da Bali, come ho già detto, e noi abbiamo il problema delle strade sporche di sterco di cani. Quello che vorrei sottoporre all'attenzione dei miei concittadini: è normale che chi vuole tenere un cane in casa poi non si debba attrezzare e debba sporcare le strade con lo sterco e con tutto quello che ne consegue? Questo per me non è normale. Se si vuole tenere un cane in casa, ci vorrebbe una legge che adeguasse anche tutte le persone e le facesse attrezzare a far fare i servizi ai loro animali nella loro casa e non a sporcare la strada che è la casa di tutti. Grazie Radio Margherita.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 22 e 51 minuti. Pupo, sempre tu.

0: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: giorni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23:23.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La notizia di quel furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma e dell'allarme che ha procurato fino a rendere necessaria una riunione d'urgenza niente meno che nella sede del governo a Palazzo Chigi. Questo fatto, questa notizia, probabilmente sorprenderà chi è esterno, per sua e nostra fortuna, al mondo fentanyl. Ma chi ne è preda o lo studia sa bene che la notizia è allarmante, sia perché il furto, che sembrerebbe limitato dal punto di vista del numero di fiale che sono state rubate, è in realtà la notizia forte perché con quel furto si possono fare decine di migliaia di dosi di fentanyl. E il fentanyl è mortale, è potenzialmente mortale ed è una droga soprattutto molto molto invasiva, diciamo così, perché desta e suscita una forte necessità di riprenderla, riaverla. Insomma, genera una dipendenza che ha portato al creatore, purtroppo, decine di migliaia di giovani americani, fino a fare dell'emergenza fentanyl una priorità non soltanto nei tempi di Trump, dove tutto è pantografato, ma anche già da prima negli Stati Uniti, e creando un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, che è la produttrice principale di fentanyl. Qual è la questione? Che il fentanyl serve e molto nelle cure, serve molto come analgesico, serve molto nelle sale operatorie e nelle cure ospedaliere, ma appunto, se trattato in maniera da essere una droga, genera forte dipendenza, genera un grande mercato, genera ingenti arricchimenti in chi gestisce l'illegalità, e sono le mafie. Ed è per questo che la notizia ha suscitato tanto forte e immediato allarme. E c'è da chiedersi come sia possibile riuscire a rubare in un forziere, perché lì si trattava per forza di questo, una simile quantità di fentanyl. E questa è l'altra domanda che ci si pone: chi ha agito a colpo sicuro, o più probabilmente ha corrotto qualcun altro? Bisogna risalire subito a quel che è successo per riuscire magari a arrivare a riacciuffare chi ha portato via il fentanyl e il fentanyl stesso.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: L'intelligenza artificiale è uno strumento, non un sostituto del pensiero critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Lucio Battisti, pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Filippo Pappalardo da Mazzarino. Approfitto dell'opportunità che mi dà Radio Margherita per lanciare un messaggio rivolto ai sacerdoti. Il Papa dice sempre che la Chiesa deve essere povera. Ma allora mi chiedo, perché in tante parrocchie, comprese quelle del mio paese, i sacerdoti permettono di addobbare le statue che rappresentano la Madonna, i santi, e le fanno sfilare nelle feste patronali tutte cariche di oro e gioielli? E che dire di calici d'oro tempestati di diamanti? E che dire del tesoro di San Gennaro, di Sant'Agata e tanti altri ancora? Questi sacerdoti sono tutti sordi? O preferiscono questa esibizione di ricchezza? Scusate, ma i santi, la Madonna, hanno bisogno di questi gioielli? Questa è un'offesa alla nostra religione. I devoti che fanno queste donazioni per grazia ricevuta dovrebbero capire che ai santi non gli servono e non li vogliono tutte queste ricchezze, e i sacerdoti non dovrebbero permetterlo, anche perché è il Papa che invita la Chiesa a essere povera.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23:59.

un giorno insieme con Ornella Vanoni. Torna fra un'ora. Radio.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Franco Battiato.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Franco Battiato.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bandiera Bianca, Centro di Gravità Permanente, La Cura, La Stagione dell'Amore, Povera Patria e Torneremo Ancora.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte, è 32 minuti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il male che gli uomini compiono si prolunga oltre la loro vita, mentre il bene viene spesso sepolto insieme alle loro ossa.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Pronto, sono Walter da Genova, del plano Federico Walter, da Genova Rivarolo. Volevo fare un appello per tutte quelle che affittano le spiagge private. La spiaggia deve essere libera di tutti. La natura ci ha dato la spiaggia non per speculare sui soldi e far pagare alla gente la spiaggia privata. La spiaggia è libera di tutti. Sono questi signori che vogliono fare i soldi, come ha fatto i padroni negli stabilimenti, che prima ha fatto i soldi, hanno sfruttato gli operai, poi ci hanno lasciato la città inquinata, loro sono scappati all'estero quei soldi. È una cosa vergognosa. Vi ringrazio, Radio Margherita, vi ascolto sempre, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Pasqua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 4 luglio. È mezzanotte e 52 minuti.
2: Radio Margherita.
1: Radio

0: Ciao, sono Giuseppe e telefono dalla Bella Sciacca. Io ascolto Radio Margherita perché trasforma la malinconia in tanta allegria.
1: Radio Margherita trasforma la malinconia in tanta allegria, anche a Sciacca.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ornella Vanoni.

0: Un giorno insieme con Ornella Vanoni. Torna fra un'ora.
1: Riccardo Cucciante e Mina.

0: con il brano Non ti scordar mai di me. Si sono confrontati oggi Roberto Casalino e Giusy Ferreri. Confronti.
1: Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Vincenzo e vi ascolto da Bellezza, siete una grandissima radio. Io voglio dire questo. Madre Teresa di Calcutta disse così: Signore, finché che il mondo è diviso in due parti, chi muore di digestione e chi muore di fame, ecco, non ci sarà mai pace, mio padre. Perché io mi domando e dico, un politico che prende 50 mila euro un mese, 20.000 euro un mese, non so, prende pensione d'oro, nessuno fa niente per gli altri, e tengono figli diplomati con due figli, a Giardino Piscopo lì con 1.200 euro al mese. Ma guardate come questi politici italiani mi fanno proprio, mi fanno schifo, perché nessuno fa niente per niente, nessuno fa niente per il popolo italiano, per, non ne parliamo, sono arrabbiata, mi consolo solo Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Per proteggere dalla pioggia e dalle intemperie gli infissi di legno esterni, puliteli con acqua e ammoniaca, asciugateli bene e passateli una volta al mese con la cera che usate abitualmente per il parquet.
1: I consigli della nonna.
2: Volete preparare un piatto di pasta perfetto? Per evitare che la pasta si incolli durante la cottura e darle profumo, basta aggiungere all'acqua dell'olio aromatizzato con basilico, aneto e rosmarino.
1: I consigli della nonna.
2: Le macchie di frutta sono spesso ostinate e difficili da eliminare. Se succede, intervenite immediatamente prima che si scurisca. Scaldate un poco di latte e tamponate più volte la macchia. Procedete poi con il solito lavaggio.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Irene Grandi, alle porte del sogno.

0: Un uso etico dell'intelligenza artificiale tutela la dignità, la privacy e i diritti di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono un radioascoltatore di Radio Margherita e telefono a Mazzarino. Ho ascoltato l'altro giorno un messaggio da una signora di Catania, una mamma che è afflitta nel dolore verso il figlio, che è in astio con il padre e che la cosa è talmente grave che questa mamma implorava un aiuto perché il figlio minaccia addirittura di suicidarsi. Signora, anch'io sono genitore di 3 figli e si sa benissimo quanto è difficile, specialmente ai giorni nostri, educare e far crescere questi benedetti figli, che io ancora non capisco se sono troppo furbi o sono completamente immaturi e incoscienti, anche se hanno raggiunto la maggiore età. Comunque, inviti suo marito di cambiare sistema, perché con l'astio e il conflitto si ottengono solo brutte conseguenze. Consiglio di prendere il figlio con modi amichevoli e più consoni al suo carattere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 4 luglio, è luna e 55 minuti.